0: sekali mimpi dah.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.